c'è la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che ha un incognito figlio.